sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano.